0: Never mind.
1: Construction alla tare sinoia. Tiri nedu tasietolo na yuzid e lando si hoseski la nautinha. La crede sine toni zerde mi sasquen besan it aze sotte di horelian oru atisa tugepa tampan ne quent aze to safety pega kos yarns ide dribetagares